0: villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, petrolio è un gioco Ecstasy International.
1: Vai. Ok, you will come? Ok, ci sono dei problemi.
2: Ci sono dei problemi.

tornato. Porco Dio, mi spiace, però qui sta saltando tutto. Porca Madonna, non ho più banda. Mi stanno togliendo il latte. Adesso va. Adesso va, e stavo proprio andando a leggere una mail che io stesso ho postato. Io mi rileggo proprio perché il culto di me stesso mi piace. Io coltivo me stesso. Wow! Stato nuovo capitissimo tu per il mestrai, parlando di mestrai, wow, e oggi sono con te, tranquillo, allora io mi chiamo porco lì, chiamo a siede, vedete bastante, per caricarlo andate su Freshmint e cercate, apre una definizione, quantità di record HTTP concorrenti, tutti o installiti, stipulando gli utenti e utilizzando quel po' di base, una siede a girare con 10 utenti, paragonabile a 10 utenti. Una volta finito l'assedio, il programma ritorna alle statistiche riguardanti la risposta del sito e il suo progetto. Il sito è perfettamente legale, ok? Questo lo ripetiamo. Non è che ci dico la posta stanca, e io ho scritto anche, mo fatemi passare su una legge che inserisce la regola sulla 80 e poi edicolo sul master, e passi e le commenti. A questo punto mi ci metto l'impegno. Quello che ho detto, con ogni mezzo necessario, si potrebbe convertire il programma, poi Marco Puglia mi ha risposto, lo so che sono in minoranza, non flagellatevi per questo, però esiste una utility simile per Windows? Marco Puglia, io gli ho risposto, giusto perché l'ha chiamato Windows, no, l'ho apprezzato, e effettivamente sarebbe utile fare un tool cazzuto per il NetSprite sotto Windows. Ora, il Siege si affida al fork dei processi, quindi per regolare molti utenti. Il porco Dio salta. Quindi se si vuole lavorare con più di 10 utenti, arrivare a stimolarne veramente parecchi, è molto probabile che Linux cresci, ebbene sì, forcando un sacco di processi senza controllare bene i bit, eccetera eccetera, insomma è molto sporco. Io pensavo di lavorare sul codice mettendo il thread, visto che il codice di per sé è già thread safe, non ci sono variabili globali in generale, quindi si potrebbe mettere una addirittura thread invece che spawnare i processi e compilarlo con l'IGTP anche per Windows. Io spero che qualcuno mi segua in questa impresa, così ci proverò. Poi pensavo anche di metterlo comunque fisso in loop, sempre a fare quello che deve fare invece che fare 25 richieste come in default, e dare una simpatica interfaccina con qualche statistica mentre si fa il strike, tipo dai, mi stai un pezzo tuo, oppure non stai facendo un caso. Comunque tutto questo si potrebbe progettare con il sito del

Benissimo. Mi sono soffiato la proboscide. Chi conosce le dimensioni del mio naso può ben immaginare che non è una cazzata se dico che ho sputato fuori 3 kg di smarfolo e mi sento molto più leggero. Sempre area, qualcosa di nuovo. Oddio, nuovo.

0: E ora passiamo a leggere, proprio un attimo che sistemo il volume va bene così, e proprio quello che stavo dicendo, andiamo a leggere l'English Translation at Bottom, sti cazzi, andiamo a leggere, no, la censura 214C, che è un comunicato che Tommaso Tozzi ha postato in Art Meeting proprio a proposito della censura di questa iniziativa che lui e Giacomo Verdi hanno proposto alla regione toscana in occasione di questa mostra che andava in onda alla Fortezza d'Abbasso. Non mi sono ancora presentato, scusate se sono un maleducato, porco Dio, sono Giaromi, la rastachecca che vi parla dallo studio. Questo è un messaggio di azione artistica per la rete, ecco io questa enfasi sull'arte la toglierei di mezzo. Comunque, censura 214, la regione toscana ha escluso la presenza di Tommaso Tozzi e Giacomo Verdi nella mostra per le celebrazioni dell'abolizione della pena di morte da parte del Gran Duca nel 1786. Cazzo, veramente? Era la mostra per le celebrazioni dell'abolizione della pena di morte da parte del Granduca nel 1786. Queste sono le cose che tu leggi sulle email e non ci fai mai caso. Dopo aver rifiutato l'opera di Tommaso Tozzi e Giacomo Verde, consistente nella promozione del strike 214T contro la pena di morte, la stampa di una cartolina e l'installazione dei computer in appoggio al net strike 214T nello spazio della mostra, la regione toscana ha negato il permesso. A soli tre giorni ai due artisti promotori di esporre l'iscrizione del progetto e la conseguente lettera di rifiuto all'onorevole Riccardo Nenci.
1: La faccia del Texas, andiamo di sotto.

Clicero dice: aggiornamenti in real time sulla pagina netstrike.it. Benissimo, belli, però dove cazzo stanno? Minchia, sto sulle casse buone al media là. Sto sulle casse buone. Allora posso mettermi a strillare clippando e distruggendole. Non posso andare al piano terra oggi, eh? Minchia. Comunque, diciamo, tra parentesi, io mi complimento con Medialab che avete organizzato pure questa cosa. Medialab e gruppo, mi hai detto, aspetto, questo gruppo un po' ambiguo. Avete organizzato la mostra, aspetta, me la vado a leggere così do le notizie come si deve invece che fare il cartone, diciamolo. Porco io il dato. Vabbè. Radio Cybernet, c'è stata pure la puntata di Radio Cybernet, la mostra CSA Auro di Catania, organizzata proprio da Miglianetto, che è un'altra associazione, dico non mi posso dire il nome. E la mostra fotografica è Ecce Homo, con fotografie di Elizabeth Olson, che fotografava Cristi, Madonne e cose proce. Molto bella, secondo me. Cioè, ho visto qualche immagine sul sito web suo, mostra fotografica e ce l'ho. E niente, no, bello, uno. I ragazzi al media rap si stanno muovendo. Nel frattempo anche il flash, il Java di Dio si sta muovendo, si è impallato tutto completamente. Devo killare adesso. Associazione culturale gay lesbica. Associazione, non noi. Allora, eccolo. www.ecceomo.nu. È la mostra fotografica in questione. L'associazione organizzatrice è Open Mind, associazione culturale gay lesbica. La musica da spogliarello sono sempre gli Area, però questa volta è Asa ed è questo da un LP che non mi ricordo come si chiama. Comunque, sempre andando avanti con gli Area, togliendo la musica da spogliarello, metterei Arbeit macht frei.

se nel frattempo Bob, che è esploso facendo un rumore, ha sbagliato McFry.

0: Ora il strike è ufficialmente iniziato. E quindi molte persone magari si cominceranno a connettere adesso. Nel frattempo gli aggiornamenti in real time da parte di Twitter e del NOAA. Ore 17.47, perché 47? Il Jack Strike ha già iniziato a rullare. Twitter, noi eravamo qua dalle 4:30, ma il sito è tosto, la partecipazione sembra comunque Dio. Nonostante la censura della regione toscana, Firenze, il Feltrinelli, il Giacomo Verde, Barbara, il Strano Network e Elba, infatti sono loro, il Giacomo Verde, Barbara, il Strano Network e Elba, stanno portando avanti il Death Strike dalle postazioni pubbliche della libreria, e se ci stanno ascoltando, vi salutiamo pure.
1: Ciao!

nonostante la musica di merda, stavo parlando con August di quello che bisogna cucinare stasera. Ok, Community Next Strike, un bel po' di ascoltatori, tanti, belli, buoni. Con Muse posso mixare più di uno stream, però in questo caso non voglio. E vi metto su qualcosa che magari vi piace. Sotto con Next Strike.

Sei un bordello di gente sul canale. La cosa vive, Dio. Pure il mio stream sta andando giù. Comunque, Arclele, Blizzero, Blinty, Blinty, Cavarossa, Capital Swing, Elettrico, Ferri, Il Non Subi, Carol, Il Lobo, Mano Negra, PDF, Tommaso, Void, Liv, Madler, Abraccia, Star, Manipapa, Andrea, Azar, Campetto, Brillo, Crespo, Brillo, Crespo, Vicky, Centrivelli, Vicky, Refrain, Fritz, Gato, Gio, Giovanna, Aya, Pizza, Ilaria, Io Rizzo, Io Rizzo,

Radio René Rock, Verso, Puto, Terror, Rinder, Yeyo, Dios.

benissimo, ho abbassato la musica e a questo punto ci mettiamo anche a riassumere le motivazioni del next prize, le motivazioni di porco dio, ecco, quello lo faccio per riprendere un attimino la linea. Il sito, porco dio, dicevo, il sito, porco dio, nextprize.it/214ct. Seppure l'English version.

Dicevo, è tornata la Dina. Il sito. Ma allora il porco di Dio! Se ne va la linea appena comincia a parlare! Net Strike 214.3 contro la pena di morte, against the death penalty! 30 novembre 2000, oggi!

Il NextRide 214 T, proposto come progetto artistico da Tommaso Tozzi e Giacomo Verde per una mostra organizzata dalla Regione Toscana, per quanto abbia ottenuto il consenso della commissione organizzatrice della mostra, è stato censurato da lettera di un onorevole La Madonna. Nonostante ciò, il NextRide 214 T viene comunque confermato e sarà realizzato, e lo stiamo realizzando in questo momento, in modo indipendente dalle istituzioni regionali, ma con la partecipazione delle oramai moltissime associazioni, gruppi e singoli individui che stanno aderendo all'iniziativa da ogni parte del mondo. Infatti in Canada ci sono dei disperati che parlano solo lo spagnolo, oppure anche dei parlanti inglese, non si capiscono un cazzo, solo le traduzioni che potevamo fare le abbiamo fatte, stop, bella lì. Nonostante ciò, il NextRide 214 viene comunque confermato, quindi questa è l'ennesima riprova che la rete è un luogo dove l'arte può recuperare una libertà di controllo verticale dei pochi attraverso la partecipazione orizzontale dei molti. Il 30 novembre 2000 dunque, durante il NextRide 214, che non ho ancora capito perché cazzo si chiama così ma fa tanto fico, verrà a mancare il click sul mouse del ristretto pubblico alla mostra organizzata dalla Regione Toscana, ma al suo posto vi saranno i moltissimi click degli anonimi e liberi individui sparsi nel mondo, ma riuniti ad un comune stretto di giustizia. Ma riuniti da un comune senso di giustizia. Scusate, ho il raffreddore e anche il mal di gola. Non sarà il click di un singolo individuo a fermare simbolicamente per un'ora il sito del Texas Department of Criminal Justice. What's America? Get out! What's

lì, perché io non ce la faccio più, mi avete rotto i coglioni, mi prendo la mia vacanza. Dunque, Muse può mixare due stream contemporaneamente, ebbene sì, lo può fare, e ve lo faccio vedere, ve lo faccio anzi sentire adesso. Questo è uno. Questo era il mio russo.

secondo lo sto stoppando e riavviamo. Ma ora ve ne lascio uno. È uno strumento per fare i DJ, cioè per mixare le cose in loop, magari così un po' più corto.

Questa è una triste lista. Afghanistan, Algeria, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bielorussia, More, Corea del Nord, Corea del Sud, Cuba, Dominica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giamaica, Giappone, Giordania, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Malawi, Malaysia, Marocco, Mauritania, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica Democratica

0: Congo, Repubblica Popolare Cinese, Ruanda, Russia, Saint Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e le Grenadine, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Stati Uniti, Sudan, Swaziland, Tagikistan, territorio dell'autorità palestinese, Trinidad e Tobago, Tunisia, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Jugoslavia, Zambia, Zimbabwe. Questi sono i in cui è ancora prevista dalla legge la pena di morte. La pena di morte. E a questo punto do il cambio d'aspetto. Che strimma. Ciao a tutti da Giaromi, è stato bello, per quanto a questo punto mi sono rotto i coglioni e vado a fare il mio bravo Night Strike in silenzio, onanistico silenzio davanti al mio computer. Sotto con Night Strike, passo la parola ad Asbesto, Radio Cyber.
1: Niente sta mettendo il sistema.
2: Ti ha fatto cos'è di atomo dei miei coglioni.
1: Se ti atomo lavora tranquillamente. Perché non c'è nient'altro che sta girando. Ah. Non riesco a capire se stiamo arrivando oppure no. Prova, prova. Continuiamo la lettura di questo articolo perché c'erano delle cose interessanti più avanti. Allora. Vogliono SIAE. Secondo la SIAE, che ne ha fatto una specie di dogma di fede, il bollino SIAE è uno strumento di lotta alla contraffazione. La sua assenza, infatti, indicherebbe che si è in presenza di un prodotto pirata. Capiamo tutti semplicemente che questa è una stronzata colossale, una cagata pazzesca. Falsificare il bollino SIAE è un gioco da ragazzi. È un normale foglio di carta metallizzata con un motivo geometrico punzonato. I falsificatori di mestiere la prima cosa che copiano è proprio il bollino. Di fatto, proprio perché questo non è gratuito, per la serie per ogni bollino. 100 lire costa un bollino. Stronzato.
3: Falsifichiamo il bollino.
1: Il bollino esiste in tutto il mondo solo in Italia e in modo diverso in Giappone. E basta, abbiamo questo soltanto.
3: Cioè, ma se uno dà via il culo, siccome dà via il supporto, che si deve mettere pure il bollino sia sul culo, fatemi capire.
1: Ah, ma qua dice: devo mettere il bollino sia anche su un CD masterizzato che contiene ad esempio la mia tesi scritta su Word? No. Prima, perché il bollino non è mai richiesto se il CD contiene solo file di testo o file di testo e immagini fisse. In secondo luogo, perché la sua tesi non è destinata a essere posta in commercio né ceduta a fine di lucro. No, perché il bollino è richiesto solo per i CD destinati a essere posti in commercio o ceduti a fine di lucro. È quella cosa che io pensavo, cioè se noi ci masterizziamo Linux. I bollini vanno messi anche sui floppy? Allora, CD, DVD, floppy, nastri, non fa differenza alcuna. La legge prevede il bollino per qualsiasi supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento. I bollini vanno messi anche sulle cassette? Anche sulle cassette. Allora, mi dicono di abbassare lo stream. In che senso abbassare? Che vuol dire abbassare lo stream?
3: Posso abbassarmi le mutande, ma lo stream come lo abbasso?
4: Posso abbassarmi la foglia della saponetta.
1: Dicono di abbassare lo stream. Vediamo un po' che cosa vuol dire. Mentre io bevo un sorso di... Minchia, così poco me l'avete lasciata. Pezzi di me. Sto a 24 kilobit. Come faccio ad abbassare lo stream? Io non so come si fa. Vediamo un po' a 16 come va. Allora io adesso, attenzanti, giusto il tempo di configurare lo stream a 16, anziché a 24. Quindi ripeto.
3: Dice di lasciare pure così e
1: basta. Ah, dice di lasciare pure 3 kilobit per secondo. Scusa.
3: Però mi devi fare dire qualcosa.
1: Intanto vorrei sapere dagli ascoltatori se ci stanno ascoltando oppure no, perché non si sente un cazzo. Ah, ecco. Dico niente, collabarlo di più. Jaromil, il nostro Vale Cybernet, ci dice non abbassarlo di più. Dopo si sente di merda, va bene così. 24 kilobit sta andando benissimo. Manda a fanculo chi ti dice di abbassarlo. Voyager, vaffanculo. Dice che ogni tanto salta. In effetti salta anche da noi. Però che ci vogliamo fare? A me saltava anche quando parlava Jaromil.
3: A me saltava.
1: Allora, continuiamo a leggere questo articolo. Domanda numero 12 qui di queste pagine. Perché per la mia festa del matrimonio ho dovuto pagare diti alla SIAE? La ragione è che il suo viene considerato la stessa tregua di uno spettacolo pubblico. È mafia. Allora, comportamenti personali, fotocopie di articoli di riviste sono consentite. Sono gratuiti? Sì, se sono pirata no. Queste... Come si fa? Dicono. Boh, Vitaminic lo dice. Voyager propone un X strike contro Radio Cyber, ma vaffanculen.
3: Sì, facciamo.
1: La massima diffusione. La fotocopia di un libro, eccetera, eccetera. Scannerizzazione di un libro. Quanto rischio ad avere a casa dischi di musica scaricata da internet? Vabbè. Quanto rischio avere in casa software copiato illegalmente? Quanto rischia la mia azienda, quanto rischia usare il loro software copiato, i testi della canzone hanno gli stessi... I funzionari SIAE possono entrare in casa mia? Per effettuare un'ispezione in un'abitazione privata occorre un esplicito e formale mandato del giudice per indagini preliminari, il GIP, il quale lo effettua su richiesta degli organi investigativi preposti solo se c'è un formato fumus di reato. Cioè il fumus. Cazzo quanto fumus.
4: Ma è di reato.
1: Ad esempio la denuncia o la segnalazione credibile che in quell'abitazione si effettua duplicazione di copie illecite su scala industriale. In un locale pubblico invece, appunto perché è pubblico, può entrare chiunque, quindi anche quanti siano investiti di funzioni ispettive. Posso fare copie di sicurezza dei programmi che acquisto, non esiste alcun divieto ad effettuare copie di sicurezza. Le copie di sicurezza fatte ai programmi, posso prestare agli amici? Ovviamente no.
4: Manco.
1: Allora, poi. Posso portare in giro con me un film registrato alla TV? Certamente. Posso registrare un programma alla radio? Certamente. Tutela del proprio lavoro. Il mio sito può essere tutelato? Vaffanculo. Se mi accorgo qualcuno che mi vede dei miei testi, non posso tutelarmi? Quale tutela per le mie idee su internet? Ma va a cagare. Ancora qua parlano di diritti d'autore, brevetti e stronzate. E banche dati. Password usegetta. Direi che questo articolo è finito. Comunque ci sono un sacco di spunti interessanti, devo dire. Ah. Bene, sul canale Cube non sappiamo se qualcuno ci sta ascoltando. Siamo sempre a Catania dal Freaknet Media Lab, trasmissione in diretta. Non so più che cazzo. Da un'ora e mezza. Sto parlando da un'ora e mezza, da quanto? Ne faccio. Mi vorrei il couscous.
3: Anch'io ho fame, però se quelli non arrossiscono la carne, che cazzo mangio?
1: Tu non sei vegetariano.
3: Ma no, io voglio la salsiccia.
1: Tu ti nutri di corpi morti di animali nutriti con diossina.
3: Sì, è per questo sono cresciuto così. Cioè, se non avessi mangiato il cibo alterato geneticamente, se non mi fossi nutrito di sostanze chimiche di scarto, se non avessi bevuto la Coca-Cola, cioè, pensiamoci, se io riesco a manomettere la formula della Coca-Cola, se riesco a inserire qualche sostanza chimica, non so, tipo rincoglionente generale, potrei avere il controllo del mondo. Potrei.
1: Beh, certo. Succede. In effetti stiamo facendo la trasmissione. La rete è abbastanza lenta.
3: Ma noi ce ne fottiamo degli utenti oggi. Ce ne fottiamo.
1: No, non è questo il discorso. La pagina, dico. Qualcos'altro che sta intasando la rete?
3: Controlla, io non ho un cazzo qua. Non ho mai una scella aperta.
1: Faccio io.
3: Fai tutto tu oggi, fai il largo factotum.
1: Oh, c'è un looter finalmente su Apollo 13. Qualcuno che sta usando il PDP.
3: Oh. Ci faccia sapere cosa ne pensa. No, non posso fare.

0: cazzo? Che cosa ha fatto Madler per essere
1: scambiato per qualche
2: cosa? Mi devi chiamare.
3: Ma se devi chiamare?
2: Mio nonno, io dico, non mi giro. Mi risponderei.
1: Ma per me non quello che fare schiaffare non è suo, Andrei.
2: Ah, non fai male questo?
4: Hai il tazzo tu questo.
2: Cosa ho?
0: Madler è stato appena killato. Gli hanno appena messo una K-line su IRC. Forse lo hanno scappato per un bot. O forse era un bot. Uno che sta usando il PDP 11. Ho spiegato prima come si entrava per collegarsi al PDP, per cui ho fatto una lezione in diretta e ora qualcuno sta provando.
4: Oh, ma gliel'ho mandato il PDP a questo, da dove join? Wukong.net.
1: Wukong,
4: il green. Chiedi se ti passa il video.
2: Andiamo a scalare la moccia. Non è una scala?
4: No.
2: Non sono una scala della conica?
4: Sì.
2: La passata di vita. Mi guardo a casa.
1: Che coglioni, sono tutto in diretta.
0: Eh? Cosa?
2: No,
0: non ho capito. No, vabbè, non si sente.
1: Non è il caso.
0: Vediamo se Luther su Apollo 13 ci risponde.

0: Ah, mi sono stancato di parlare. Vuoi dire qualcosa?
1: No, mi dispiace.
0: No, niente, niente, non hai nulla da dire ai canali?
1: Niente.
2: Ai canili?
0: Qualche raccomandazione, che ne so.
1: No.
0: Per i nuovi utenti.
2: Che schifo.
0: Voyager, sono due ore che sto parlando. Non so più che cazzo dire.
2: Fatti venire le visioni della Madonna.
0: No. Voyager chiede di parlare, ma io non so, mi so esire. Scus. No, decisamente no. Oh, c'è un articolo sulla Best Linux, la distribuzione finlandese.
2: Usate Slackware.
0: Usate la Slackware, mi raccomando.
1: E sui server Red Hat.
0: È lui o non è lui? Chi? Qui con me ci sono Quest e chroot. Più in là ci sono Air e HK e alcuni utenti della rete che stanno consultando la loro posta, stanno navigando, stanno facendo un po' di cose. Io mi si sta asciugando la voce qua, non riesco più a parlare quasi. Qui vogliono le orazioni. Ora et labora. Accanto a me un mobile contenente un casino di schede divise in vari cassetti. Schede video VGA, Super VGA, schede video mono EGA, schede audio, modem interni, controller hard disk RLL MFM, controller floppy, controllori hard disk IDE, vecchie motherboard, cavi floppy, dischi fissi, floppy disk, porte seriali e parallele, schede di rete, controllori seriali e paralleli, dischi fissi, abbiamo già detto, cavi di rete 3G58, buste di plastica antistitiche, mouse 6 pin MIDI-DIN, mouse DB9 e un cassetto hardware, un po' di hardware effettivamente. Certo, l'ideale sarebbe avere una scheda di rete wireless, andare in giro col portatile per tutto l'Auro e fare la trasmissione con le interviste in giro.
2: Sarebbe fichissimo.
0: Sarebbe fichissimo.
2: Per la Hacker Meeting di quest'anno.
0: Sì, e dove cazzo le troviamo queste schede di rete?
2: Gente che viene,
0: l'unico che ce le può procurare è il signor Rastakekka Jaromil.
2: Ah, va bene, allora le porterà lui, è già deciso.
0: Sì, se aspettiamo lui, buonanotte.
2: E allora vaffanculo.
0: Abbiamo una notizia da dare. Pare che Voyager cambierà lavoro e andrà a fare l'agricoltore.
2: Anch'io.
0: Vorremmo sapere di più su questa informazione. Vediamo se Voyager potrà, se Voyager potrà darci qualche informazione di più. Come mai hai deciso questa svolta di andare a fare l'agricoltore e di darti alla terra? Forse perché ti sei rotto i grancoglioni? Vediamo un po'. Voyager vuole fare l'agricoltore. Cambia lavoro e va a lavorare la terra con le mani.
2: No, io con la zappa.
0: A piantare i semi, fare crescere le piante e i frutti per poi mangiarli, suppongo.
2: Ovviamente.
0: Vediamo un po' cosa ci dice quando si degnerà di parlarci. Mentre Jaromil ride dopo aver defecato. Fra poco mi alzerò e spegnerò il PDP-11 perché mi sono rotti i coglioni di sentire questo rumore delle ventole, anzi adesso ve lo faccio sentire meglio. Tanto vediamo se i livelli del volume vanno bene. Eh? Sì, direi di sì. Sì. L'ho alzato un po'. Bene. Queste sono le ventole del PDP-11 che adesso io spegnerò. Mi dispiace, ma devo staccare il PDP-11 perché scalda troppo. E adesso vi spiegherò la procedura di spegnimento. Allora, prima cosa, andare al pannello ottale del processore e premere Ctrl Alt. Fatto, dopodiché premere load per unloadare il disco fisso. Ecco fatto. Aspettare che compaia la lucina ready, che ci dice che il disco è stato unloadato e che la testina si è parcheggiata. Niente, sto spegnendo il PDP-11.
3: Ah sì.
0: Che cazzo fai, quest?
3: Che cazzo vuoi?
0: Bene. La lucina si è spenta, possiamo spegnere il processore. Dopodiché giriamo dietro, apriamo il pannello retrostante al PDP-11 e spegniamo tutte le unità, a partire dall'unità a dischi, l'interruttore del processore, l'interruttore del gruppo alimentazione e abbiamo spento il PDP-11. Mi dispiace, ma c'eravamo un po' rotti le scatole di sentire il rumore delle ventole. Ok, vediamo Voyager cosa ci dice. Voyager si è rotto i coglioni e dice: viva la terra, zappare, vangare, l'odore della campagna, l'odore delle mandrie, la puzza di cacca di mandrie, ma soprattutto trombarmi le vacche. Allora, Jaromil, vorremmo sapere pubblicamente che distribuzione stai usando. Vorrei che tu ce lo dicessi, che lo dicessi in query in modo che io possa dirlo. Dai Jaromil, diccelo.
3: Dai.
4: Si dicono?
5: La sezione dal vivo, dove si fa il iniziale,
0: dai, Jaromil non lo vuole dire. Però potrei dirlo io pubblicamente. Che distribuzione sta usando Jaromil in questo momento? Dillo che ti piace. Dillo. Lui dice: non posso annunciarlo pubblicamente, solo un test run. Allora Jaromil dice: sto provando la Slackware 7.1. Annuncio, un annuncio pubblico. Jaromil l'ha detto e dice che funziona bene. Ma dici, ti piace la Slackware 7.1?
3: Fa molto BSD.
0: Mentre Voyager dice che praticamente si è rotti i coglioni di lavorare. Voyager dice: test run dei miei coglioni. Dice: c'è qualcosa che non va, tipo le accentate che sclerano. C'è un looter su Apollo 13. Stiamo parlando con un looter, il quale sta usando verso di noi un linguaggio scurrile e scrive: vai a fare in culo, bastardo, gay, soprattutto mi scrive gay, non capire chi cazzo è, ma comunque. Che c'è?
4: Sei gay?
0: Vabbè. Ah, ci ha caruto, ma guarda un po'. In locale? Com'è questa storia, Jaromil, che hai visto come compilava Whopper e ti è piaciuto? Spiegami, spiegami. Comunque per le accentate e per i tasti home end è una minchiata sistemarlo. Solo che non mi ricordo come si fa perché me ne fotto. Ci vuole una cosa nel Bash RC oppure nel profile, mi dicono.
6: Comunque le accentate, mandatele a fanculo. Perché usate le accentate?
0: Non dovete usare le accentate.
6: Non dovete usare, siete dei coglioni se usate le accentate. Ma proprio dei coglioni. Aderite al comitato contro le accentate. Perché le accentate mi fanno imputtanire lo schermo, porco Dio. Non è possibile. Io odio tutti quelli che usano le accentate. Solo i coglioni usano le accentate. L'ho appena deciso, basta. Vaffanculo, Jaromil, tu e le accentate.
0: Ti è arrivato il messaggio? Vediamo un po' adesso cosa ci risponde in diretta.
7: Sta arrivando adesso.
0: Abbiamo un ritardo di vari secondi nella trasmissione. Ti amo Pio Bove, dice. Emite un sentimento, oserei dire. Vedo dei soldi su questo tavolo.
8: Sono miei.
0: Jaromil comunque aderisce a questa proposta.
6: Bravo. Io me lo scoprio poi. Anzi, lo sento.
0: Lui aderisce a questa, invece io aderisco a Jaromil di dietro.
6: E aderiamo uno dietro all'altro, vuol dire.
0: Esatto.
6: Aderiremo uno di dietro all'altro.
0: Va bene.
6: Ma io vado a vedere se arrostiscono la carne per fare.
0: Sì, ma il couscous se c'è, portalo su.
6: Dietro, se non mangio io qua non mangia nessuno.
0: Vediamo se questo couscous arriva oppure no. Non so più cosa dire. Sono rimasto con un microfono in mano.
7: Ma non l'hai capito ora io?
0: No.
7: Metto un po' di musica.
0: No, sta streamando lui, per cui non... Cioè, dovrebbe andare in multitasking, ma non so come si fa. No, in multitasking, in vabbè, in quello che è. No, XMMS mi sa che non lo fa. Vediamo un po'. No, infatti non parte. E trova il device occupato. Infatti. No. Cazzo, il nuovo Whopper è un Athlon 850 con il mondo Targi Z ottimizzato per Athlon GCC. Madonna, deve compilare con Inferno di dietro. Oh. Mmm. Ecco. Voyager mi spiega che quello che intendo dire si chiama full duplex. Solo che il full duplex ce l'ho, perché ho gli OSS come driver. Solo che l'XMMS non ragiona come vorrebbero gli OSS, per cui non, alla fine c'è un po' di problemi. Sì, arrivo. Conviene che gli chiudi quella, sì. Stanno arrivando degli utenti. Buono.
9: Cucina tipica del Bangladesh.
0: Stasera?
9: Sì, stasera.
0: Fantastico.
9: Ci sono due acci che stanno.
0: Senti, io scendo un attimo e do un'occhiata. Tu intrattieni qua la situazione. Vabbè, intrattieni. Io poso il microfono e i miei colleghi mi daranno il cambio, perché io vado a vedere sotto che succede.
10: Ma smettila, stai fermo e non ti muovere. Mi hai fatto, io volevo la pizza, mi hai fatto aspettare, se no mangiamo qua le tavole assieme.
11: Ma tu perché vuoi la taxi?
10: Ma perché cazzo, che mi tua moglie era una fottutissima roba vegetariana, fottu sempre vegetariano.
11: Riabilitare la ragazza.
9: Ma chi guarda? Chi?
11: Puoi provare la cucina del Bangladesh.
1: Di che.
11: Io tornai in una.
12: Ho fatto Lucia.
11: No, no, no.
12: Scusami.
11: Abbiamo cambiato, no. Ok.
12: No.
11: No.
12: Tango in pane.
11: Sì, no, io devo fare questo.
9: Senti, vai sul terreno del panico un attimo. Vedi, c'è Nile.
1: No, l'hai chiuso.
9: Chiuso?
11: Silvio! Quando è stato?
1: Qua ci sta Nile.
12: Io è stato lentissimo. Ho perso un sacco di tempo perché. Però.
11: Non so, hai quanto tempo sei stato?
12: Non lo so, mi dispiace.
9: Oh, c'è Nile. Dovrei chiedergli una cosa. Allora, fatemici parlare un attimo. Parla, parla tu, dai. Io devo parlare con Nile. Aspettando che mi attivino un account web su BBK e ancora non me l'hanno attivato. Vediamo che si può fare.
1: Ce l'ha il bollino della SIAE?
9: No, il bollino della SIAE me ne fotto.
1: Net strike alla SIAE.
9: Che cazzo vuoi?
11: Fai qualcosa di utile. Fai un culo.
9: Minchia, ma che cazzo vuoi?
1: Stai andando a mangiare.
9: Stai andando a mangiare.

0: Questo parlo, va?
1: Chi fu? Lo aspettate, che state commentando?
0: Ah, niente, stavo parlando con Nile, mi serve una cosa.
1: Vaffanculo, allora. Allora, com'è la situazione qua sui vari canali? Vediamo, cosa succede su Kernel P? Dio Cristo, Kernel P, hai smesso di un portatile menomato, ovunque tu sia. Allora,
0: sono in pausa.
1: Sì, vabbè, c'è Voyager che aderisce appieno al comitato contro le lettere accentate. Vabbè, ma questa qua penso che sia vecchia. Altre novità, è entrato qualcuno, qualcuno è uscito. Ancora c'è gente su Hackit 99.
0: Che ci chiediamo questa cosa.
1: No, sta zitto. Vorrei salutare, vediamo un po' chi cazzo c'è rimasto. Non è rimasta ben poca gente anche su Hackit 99. Solamente Asbesto, Capitan Swing, Jaromil DD, Magius, Neruda e Madler. Era entrata Abnormal, ma è uscita. Qua non succede niente di interessante. Qualcosa, ecco, su qua è entrato il contest. Boh, non succede un cazzo, raga. Perché io ho un dolore di schiena pazzesco. È da stamattina alle 9 che sono al mio aria.
2: All'università.
1: Vabbè, fotte una sega a nessuno della mia università. Men che meno a me per primo, quindi vaffanculo. E vabbè. Che devo dire? Sono che cosa volete? Vabbè, qua hanno problemi, se la sbrigano loro, io me ne sto fottendo, me ne frego. O sono sconnesso dal mondo, ho sconnesso il mio cervello. Allora, visto che sono sconnesso, potrei anche mettermi a parlare di cose serie. Diciamo, vi ho detto, no, che stamattina ero qua dalle 9. Considerate che uscirò qua intorno a questa vita a mezza di notte, eh? Più o meno quasi tutti i giorni. Considerate che vado avanti nutrendomi di pizza, Coca-Cola e a Red Bull, la chimica più o meno riciclata. Red Bull, buona con la Coca-Cola. Secondo le mie statistiche, più o meno io non arriverò circa a 35 anni. Però ho riflettuto, al mio 34esimo compleanno potrei buttare tutti i computer, rinchiudermi in un monastero e fare roba là. Abbandonare il culto del porco Dio per portarmi solamente a quello di Dio, per esempio. Sarebbe un'idea, ecco. L'unico problema che incontro in questa mia pianificazione futura dell'essere è una. E fondamentalmente sì, è il problema, perché, cioè, parliamoci chiaramente, la figa è la figa, cioè non si può fare a meno. Cioè, può darsi che anzi che arrivo a 35 anni raggiungo la pace dei sensi, lontano sia, però ecco, cioè, ho questo unico, il mio unico dubbio enciclico e metafisico è questo, fondamentalmente la non possibile coesistenza delle vocazioni trascendentali. Jaromil, ora va tutto bene. Oh, hai preso il Bactrim. Wow, come potremmo fare senza il Bactrim? Jaromil ride. Dice, questo è fantastico. Wow, non dire così perché mi emoziono e poi divento rosso. E poi mi impallo, inizio a balbettare, dicevo, non so vedere, e altre stronzate del genere che non è il caso. Aspetto di una vita da dissociato, da alienato, da diverso, da freak net. Non so se mi spiego. Pensate, no? Io cammino per strada, mi faccio i cazzi miei, la gente mi viene addosso, Dio Cristo. O io vado addosso alla gente, questo qua ancora non l'ho ben capito. Cioè, la cosa bella che quando scendo però per la via Etnea con i pattini, la gente mi guarda con due occhi tipo ma... Oh, scusate, devo parlare più piano perché mi hanno avuto in distorsione. In distorsione, almeno così mi dice Asbesto. Ah, Jaromil dice che mi arrostisce il culo e me lo lustra di dietro. Beh, Jaromil, sarei ben felice se sei tu, ma solo per te e per pochi altri intimi di cui ora non posso fare il nome, in quanto potrebbero cogliere la palla al balzo e iniziare a lustrarmi il culo qua in pubblica piazza, e non mi sembra il caso visto gli utenti che ci sono connessi per ora ai loro terminali. Detto questo, Murat, ecco, Nile ci saluta che va a fare la pappa. Buona cena, Nile. Io qua ancora morirò di fame visto che quei coglioni sotto etta. E quindi mi sa che farò la fame. Giaro Migliore mi dice: addici che te che ci fa? A un potrei rispondere: tracam te che te se me tata asi asi gr. Detto questo, vediamo. Oh, c'è Blackberry su Cube, frega niente. Ciao Berry se ci stai ascoltando. Poi che cazzo succede nel resto del mondo? Argomento serio. È un argomento serio che va molto di moda di questi tempi. Quale potrebbe essere? Chi mi suggerisce un argomento serio? Perché io di argomenti seri ultimamente sono un po'... Parlerò dei come cazzo su... Ok. Mi dicono di parlare dei buffer overflow. Sì, però prima di parlare dei buffer overflow avrei un censimento da fare. Visto che abbiamo milioni e milioni di ascoltatori, HK pone una domanda.
2: Da settimane me la pongo.
1: Da settimane, cioè ha un dubbio amletico. Io direi enciclico, a tratti teologico, un po' trascendentale se vogliamo, ma è un dubbio. Cioè il ragazzo qua a 17 anni, ormai sta per diventare maggiorenne, cioè è sul punto cruciale, deve risolvere questo dubbio. Qualcuno dei nostri ascoltatori sono sicuro che ci potrà aiutare. Il suo dubbio chiama... Come si chiama il buco della minchia? Sapete quell'apertura che sta in apice alla cappella, da cui sgorga a volte a fiumi? Come si chiama quel buco? Accettiamo suggerimenti in query o sui canali Kernel Panic o sulla IRCNET oppure HIT99 sul server www.ecn.org.
2: Sono utenti al Media Lab, un po' di container, dai, il buco della minchia, vaffanculo gli utenti. No, non tenete che posta.
3: Radio Cybernet è una radio seria.
1: Perché hai dato il microfono in mano a me? Non si dicono queste cose, non l'hai capito allora.
2: Comunque parliamo dei buffer overflow.
1: Comunque dicevamo, parliamo dei buffer overflow. Dicasi
3: queste cosette qua,
1: va. Ho capito, sì. Allora, mentre aspettiamo notizie sulla nostra domanda, iniziamo a parlare dei buffer overflow. Cos'è un buffer overflow di preciso? Beh, è impropriamente detto così una tecnica. Dicevo, è in parte impropriamente detta così una sorta di errore che molti programmatori spesso compiono. Ok. Momentaneamente io ho due utenti e di cui uno è Jaromil. Sono contento, saluto i miei due utenti e li ringrazio. Jaromil, ti sorprenderà se ti dico che il secondo utente siamo noi del Media Hub. Praticamente stiamo parlando io e te. Solamente che io se parlo sparo cazzate, tu scrivi in query. Jaromil dice che abbiamo due utenti e lui mi ha detto uno sono io e io ho detto beh allora ti dirò che l'altro siamo noi del Media Lab. Beh allora dice
2: no,
1: spesso...
2: Jaromil, questa è carta uscita dalla stampante Deck Writer del PDP 11.
1: Ciao, mi appena finisco di ridere forse riparlerò di me ancora. Devo ridere. Cerco di riacquistare un contegno serio. Ah, Jaromil, vabbè che già parlo da solo per i cazzi miei, però sarebbe un po' meno carino parlare da solo via stream. Oddio, sarebbe anche interessante, se non l'ho mai fatto. Ah, sta venendo. Aspetta, aspetta che paro la faccia. Dimmi dove vieni che lo prendo in faccia. Dai, dai, mi sposto. Dai, dai. Destra o sinistra dello schermo? Eh? Cazzo, non so dove mettere la faccia. Vabbè, un po' scomodo venire qua via chat, dai. Capiscilo pure te. Cioè, queste cose così, cioè, ci vuole più concretezza, ci vuole, cioè, certe cose no, non si devono fare, cioè, di faccia e faccia, cioè, di faccia e cazzo, vedi, non come ti pare, non lo so, però, perdono, cioè, perdono, non è possibile. Destra? Grazie. Ah, sì, yes, oh, ah, yeah, grazie Gerard, wow, bacini bacetti. Detto ciò, le viti no, che cazzo hai fatto?
3: Sto smontando la stampante del Brighton.
1: Quel coglione di asbesto sta stampando, sta smontando. Fondamentalmente, fondamentalmente ce ne freghiamo, tanto se lo fa asbesto prima o poi non sento ce l'avrà. Molto impiego, molto poi nel tempo, però poi qualcosa ne esce sempre di buono, cioè sembra che fa cose senza senso, smonta cose che funzionano, prova a far funzionare cose che non... Alla fine qualcosa funziona e quindi ci sta bene, va. Dice che mette le mani dappertutto. Sì, vabbè, fanculo asbesto, ti devo... lo so dove le mani. Metti sempre nei momenti sbagliati, e questo è il problema. On the boing on the couple, dice. Vabbè, vaffanculo. Vediamo. Oh, si è illuminato il canale Kernel P. Vediamo se posso richiamare qualche ascoltatore. Allora, vediamo un pochettino che cazzo. Ma dove sta? Allora, Radio Cybernet Live. Mandiamolo sul canale, Dio Cristo. Ascoltate. Porco Dio con due D. Ascoltate la... Ascoltate... Ma dove ca... Ma porco Dio, aspetta, dimmi un attimo il microfono, ah. Asbesto, hai un portatile di merda. Quella specie di mouse del touchpad è una merda. Comprati un mouse esterno.
4: Minchia, mi stavo per fumare il microfono anziché la sigaretta. Minchia, a me è una fame della madonna.
1: Che sigaretta, c'è air.
4: Cioè, ha le mie sigarette, air, come al solito. E asbesto, come al solito, scrocca sigarette. Kernel Panic, sì, sì, mi piace.
2: Cosa l'hanno bucato?
4: Ma chi? Cosa hanno bucato? Martin mi ha levato dal suo out. Sono molto... Non posso più essere root, me la vado dal suo out.
5: Allora...
4: È un file dove puoi... Ah, perché? Comunque non spiega. Vabbè dai, fa spesso queste cose storte, non è che sia molto bello, eh. Ah. Non sono l'unico che si lamenta.
5: Ascoltate radio... No, non la devo buscare.
4: Pronto, vorrei anche sapere il perché.
5: La voce.
4: Non è che sia molto bello, che se ne scappa, cioè man leva e se ne scappa così. Tanto non ho visto il last. Si è logato da Mariner, non so quando cazzo è venuto. Si è logato da Mariner, il computer che c'è nell'altra stanza. Non so quando cazzo è. Ma quando è venuto Martin prima qua?
2: Ma dove sta?
4: Dove sta, in che senso? Non è a casa Martin. Martin sta dove gli capita prima.
2: Cioè, da tutte le parti.
4: Cioè, se trova una casa abbandonata se la occupa. Se qualcuno lo ospita, è ospitato, se no vaffanculo, se sta in mezzo alla strada.
2: Bella
4: vita.
3: Ecco perché non funzionava la decisione.
1: È stato visibile.
4: Ce l'abbiamo di ricambio?
3: Ma il problema è perché è saltato?
1: E vabbè.
3: Perché ha un problema suo.
1: Oh. Metti in uno nuovo.
6: Fanculo asbesto.
1: Ti serve a sterilizzare?
3: Sulla Bibbia però.
1: C'è la mia nell'armadietto.
6: Sì, ma se ne parla non è Dio trasporto, perché io
1: sì, beh, me ne foto. A me non mi serve questi giorni, te lo puoi prendere nell'armadietto.
6: Allora, poi c'è niente, li puoi tenere asbesto.
5: Allora,
1: Anzi, vedi se nell'armadietto, perché Martin gli avevo prestata.
6: Perché? Se ne prendo questa foto, la masterizza a casa.
7: Allora. C'è Ginitors che ci dice che non arriva bene. Ginitors non sono asbesto, sono queste, però porta pazienza, fa uguale, faccio le feci di asbesto, visto che lui mi sta intasando il culo momentaneamente, quindi faccio le feci su asbesto, mettiamola così. Per il resto, maialino a tratti, cioè male, ma del resto considerate, noi parliamo, so masterizzare, dipende. È utile questa informazione ora come ora, perché volevo dire perché arriviamo a tratti. Volevo spiegare appunto. No, no, io non ho prestato niente. Dicevo, noi arriviamo a tratti molto probabilmente perché voi dovete sapere, come già qualcuno disse, che stiamo uscendo. Cosa stiamo facendo? Beh, vita quotidiana al Media Lab, un po' come il Grande Fratello, il Grande Bordello più che altro, però il Grande Fratello qua al Media Lab, cioè avessimo pure una videocamera, sarebbe molto bello vederci mentre facciamo tutte queste cose porche, più o meno vestiti, con i modem a 33.6 e con asbesto che fuma, HK che fuma, Chaccarut che fuma, Corvo che fuma, Air che fuma, insomma tutti che fumano praticamente. Io fugo però, ecco, mettiamola così, che sia ben chiaro.
8: Toccano sempre a questo.
7: Ecco, io una cosa che vorrei dire del Media Lab, ecco, questa qua è l'organizzazione più o meno sociale del Media Lab. Diciamo che siamo a scena piatta, cioè scena piatta, che siamo su una... Ma state buono, non fatemi parlare, datemi la webcam, avendola, Dio Cristo, la webcam, avendola. Comunque dicevo, il nostro è un'organizzazione a schema piatto, però ognuno è specificato in alcuni lavori. Voi dovete sapere che i lavori sporchi qua al Media Lab toccano sempre a me. E asbesto ce l'avrà a casa la webcam, asbesto, che cazzo ne so io. Anche tu fumi, wow. Detto questo, volevo dire, noi arriviamo a saltare perché usciamo da un modem a 33.6 e abbiamo ben 1, 2, 3, 4 terminali con Netscape vari, chat, puttanate varie che vanno su internet. Ora, dovete capire che stiamo anche trasmettendo in stream, quindi un pochettino ne risente la cosa. Vediamo un pochettino che cazzo vuole Jaromil. Ti ascolta. Ah, ciao Jaromil, sto andando, ti ascolta. Dorio. Ah, ragazzi, sogni d'oro. Baci, bacini, bacetti anche a te. Ora già non me ne andrà e rimarremo in due. Però abbiamo trovato Ginitors che ora ascolterà i nostri deliri, quindi siamo contenti. No, e come non arriva più niente? Night, Ginitors, di a Night di collegarsi. Night, dove cazzo è qua, porco di...

0: Oh, ok, ho scritto pure questo, ecco, posso continuare a parlare. Allora, dicevo della rete che è 136, questo qua è possibile grazie al Linux, cioè parliamone, il pinguino che qui impera, il pinguino che qui impera ci permette questa magia, che con un modem a 33.6 sì, asbè, domani sto qua, non capito ancora un cazzo. Comunque, ciao Night, spero che ti metta presto in collegamento. Comunque, dicevo, con un modem a 33.6 il pinguino ci permette di convogliare le energie psichiche e il, come dire, il karma contenuto in ognuno di noi, convogliarlo sulle macchine, permettendo una simbiosi spirituale tra noi e la nostra macchina. Certo, in certi momenti, quando abbiamo tante utenze e la rete sta per collassare, ci stringiamo tutti per la mano, ci riuniamo intorno al PDP11 e con invocazione preghiamo perché il karma aumenti, applicandoci anche dei succogeni. Beh, i succogeni sono una cosa che meritano un argomento di per sé, un giorno lo spiegheremo. Anzi, per la Hacker Meeting 2001, tutti quanti... È in real audio. Ma che cazzo dici? Ma Night, ma sveglia, Dio Cristo. Genitors, spiegaglielo tu come funziona, perché questo qua mi sembra un po' addormentato stasera, cioè sinceramente. Compare, per davvero guai, tu che sei messina, Buddha cazzo che non si è uscito. Non si mangia, andate a prendere da mangiare, perché se quelli arrostiscono la salsiccia, che ho una fame del Dio mondo. Ma se io sto streamando, streammi tu, facciamo cambio? Devo, Gini Torsi, dì che devo usare, usa, ma Dio Madonna, il portatile di asbesto fa cagare, usa XMMS o MPG 123. Ah, Night, vai a fare in culo, mi dice HK, vai a fare in culo. Comunque, detto questo, se qualcuno mi dà il cambio io andrei a vedere se si può mangiare, se no continuo a sparare minchiate io. Ok, no, aspetta, no, vabbè, dai, poi per i succogeni ne parliamo. Intanto io ritornerò, abbiate fede.
1: Salute, come sempre, salute a tutti. Come le previsioni del tempo. Qui Asbesto che vi parla dal Freaknet Media Lab di Catania, presso il centro sociale Auro. Che fu? Muriu? Succede. E stiamo trasmettendo in presa diretta col microfonino. Abbiamo praticamente esaurito qualunque argomento possibile, perché stiamo parlando da più di 2 ore ormai. Comunque resterei a intrattenervi. Bene. Allora, Gine Torz forse ci sta ascoltando. Salutiamo il Gine Torz. Non si riesce a capire che cosa vuol dire questo pseudonimo. Il Gine Torzo. E l'indirizzo a cui ascoltare in effetti lo trovate sulla pagina web di Radio Cybernet, che è www.qs.org/radiocybernet. Ma dico, ma se ce l'avete scritta nel topic, ma quanto siete pirla? Basta andare lì, cliccare dove c'è la scritta della trasmissione e si apre automaticamente l'MPG 123. Oppure vi scaricate lo stream.m3u che vi dice automaticamente dove dovete andare. Il mio cosa? Parlatemi, ditemi, chiedetemi cosa volete. È il tuo cosa? Cos'è il mio? Zio cane, che cosa? Queste HK sono andati a comprare il couscous, fra poco si mangia. Qui a Catania sono le 21.07. Qui mi dicono pirla. Uè, ma tu sei di Bolzano, né? No, io sono di Siracusa. Che fa? Non si sente? Sono un siracusano, mi sono un siracusano. Pistola, vada via i chap. Anzi, va chap ai rat. Gine Torz ha un problema. Vediamo un po' se riusciamo a risolvere il problema di Gine Torz. Qual è il tuo problema, Gine Torz? Allora, Gine Torz deve montare un masterizzatore SCSI. Un masterizzatore SCSI.

0: spero con Linux. Vediamo un po' qual è il problema e vediamo se riusciamo a risolvere. Ho comprato il controller. Che controller è? Spero per te un Advances. Ciao Nigthav, saluti. Quando accendo il computer ora, accendilo ora, cosa succede? Lo saprete tra poco. Quando accende il computer ora, Ginetorz gli succede questo. Gli succede che cosa gli succede? Ah, ecco. Gli succede che il BIOS del controller Adaptec 1542AH, cosa fa il BIOS? Il BIOS gli fa questa cosa che adesso vi diremo. Il BIOS. Cosa gli succede al BIOS? Cosa fa il BIOS del controller Adaptec 1542AH? Vediamo un po' se si degna di dirlo. Catroia, che cazzo ti succede? Insomma, porca troia, scrivi. Mi dice checks casi target 0 LAN 0. E poi è normale. Target not found. Benissimo. Sei sicuro di avere i terminatori sul cavo? Messi al... Il fatto che hai WinZOZ mi impone di non aiutarti.
1: No Linux. Beh, Ginetorz.
0: Il fatto che non hai Linux, beh, questo purtroppo è un problema tuo e mi dispiace sinceramente di questo. Purtroppo, che ci vogliamo fare? Così come nascono delle persone con dei problemi, e ci sono persone che invece questi problemi se li fanno da soli installando Windows. Che ci possiamo fare? Poveretti, questi poveretti, cerchiamo di aiutarli, ma non è che si possa fare molto. Dovresti controllare i terminatori sulla catena SCSI, dovresti averne uno attivo sul controller e uno attivo sull'ultima unità SCSI. Se hai una sola unità SCSI, devi metterci il terminatore. Ah, vedo che lo sai. I cavi sono messi giusti, sono alimentati. Se però non lo fa direttamente quando parte questa cosa, vuol dire che il controller c'ha problemi di suo. Ciao Leciucco, dite a Leciucco di ascoltare. Ah sì, certo. Sì, da qua, direttamente.
2: Alberto, la tua cena tipica del Bangladesh.
0: Che Bangladesh? Ma io non volevo quella del Bangladesh. No, io volevo il couscous. Ma è coglione questo.
2: Ma adesso vuole il couscous. No, adesso dovete andare dagli altri, perché hanno la cosa del Bangladesh.
0: Ma è deficiente.
2: Comunque non c'è carne, non c'è niente.
0: Sì, lo so, ma non voglio un piattino così.
2: Cazzo faccio, io dormo.
0: Ma è deficiente, questo ragazzo è deficiente. Quest è un deficiente.
2: Vediamo intanto.
0: Sì, mi è arrivata la scena del Bangladesh. Vediamo un po'.
2: Anch'io l'avevo detto.
0: Signori, sto mangiando un riso preparato dagli amici del Bangladesh. Però è buono. Come sono multiculturale.
1: È un follia. Ok, il nome è tutto.
0: Allora, sto mangiando. Ah, che bello. Qualcuno tu da versione a lui. È stranissimo. Questo cibo del Bangladesh è veramente strano, però è buono. Ma se ti ho detto di no, ti ho detto non ci scendo perché sennò poi sono costretto a comprarmi questa cosa. Ma i consulti lo stanno facendo?
3: Minchia, di volta scusa allora.
0: Ma lo stanno facendo? No, vabbè, dai, me lo prendo. Prendi i soldi dal media hub un attimo. Comunque poi me lo voglio prendere il couscous. Comunque è buono, eh. Non è che non gli volevo dare 5.000 euro, volevo dargli la sottoscrizione a quelli, capito? Per questo.
3: Ah, ma io che cazzo ne so, ma vaffanculo. Io mi mangio il mio panino con la salsiccia e vaffanculo.
0: Ci stiamo nutrendo, eh?
3: Allora, vorrei salutare gli ascoltatori.
4: Ciao, io sto mangiando alla facciata vostra. Voi sicuramente avrete già mangiato, non me ne fotto un cazzo, ma io mangio, ciao.
0: Penso che abbiamo ben pochi ascoltatori, ma chi se ne frega, noi continuiamo a trasmettere anche mentre mangiamo.
2: È grande, stiamo mangiando il caddozzo di salsiccia.
0: Il cosiddetto caddozzo di salsiccia.
3: Cruda, buona!
0: Cioè, un pezzo di salsiccia. Ripetilo in siciliano così anche lo...
4: Stiamo mangiando caddozzo di salsiccia.
3: Sì, però vogliono sul canale qualcosa, sono per te. Rispondi, aspetta, qualcosa di...
0: Madonna, chi sei è pazzo.
3: Ma chi? Chi sei? Io spesso sei pazzo. A questo qui no. Accendi. Niente, sto mangiando. Vuoi prendere le panino?
1: No, grazie.
3: Mangio per te.
2: Vuoi un po' di animale?
0: Com'è?
3: Buono!
0: Strano, eh?
1: Ma quanto ti è costato?
3: È un po' crudo, però vabbè, fa un culo, tanto. La mucca pazza!
4: No, ma io voglio il cuspo. Porca puttana. Lo
2: mangio anch'io.
1: Quanto ti è costato? Perché tu dico?
0: No. Ah, qua mi dicono gli sbergi. Cosa sono gli sbergi?
2: Gli sbergi?
1: Allora, buoni!
0: Lo devi spiegare in siciliano.
4: Allora, usbeggio è un frutto. Questo frutto non aveva nome in italiano. O almeno credo, eh.
0: Non è l'arancia quella.
2: No,
4: è una cosa tipo la pesca. È una cosa tipo la pesca. Però è
3: liscia.
4: Più dura. E magari più nica. È più nica, vidi. È troppo buona.
0: Dovremmo farla qualche trasmissione siciliana. È bellissimo.
3: Per la rubrica al siciliano con Quest, avete sentito HK e CH Root che vi hanno parlato della sbergia. Minchia un paroia. Visto che c'è il Night Talk di Messina che sta ascoltando, minchia un paroia, ma si spacchiuso.
4: Minchia, non mi è uscito bene sto rutto, niente.
2: Il prossimo.
0: Questo arriverà bello forte. Non toccare.
3: Non succhiare.
0: È abbassato?
3: Lui non deve sentire, devo sentire gli altri. Ridiamo perché è appena arrivato il rutto di asbesto.
0: Mm.
5: Che cazzo? A me me lo tiro addosso col piacere.
3: Ma porco.
0: E c'ho la bocca piena. Comunque, dai, prendiamolo il couscous dopo.
1: Sì, sì, mentre
2: è il momento di parlare dei supporti.
0: Tu non hai preso niente?
1: No, oh, poi scendo qualcuno.
0: Me ne sto fottendo dei sugogini a cacappa. Voglio il couscous.
3: No, questo è mangiando, quindi se ne si batte i coglioni. Quando questa mangia, troppo. Questo mangia.
6: La salsiccia.
3: Buona.
0: Vabbè. E adesso trasmettiamo digestione. Mi dicono bacus e so couscous. Comunque io so cucinare il couscous e so cucinare soprattutto la pizza. Mi ricordo una mitica trasmissione dall'Inz in Austria dove ho spiegato agli ascoltatori come fare la pizza. E adesso trasmettiamo digestione.
2: E la pizza è
6: Io so fare anche i cosi, ma che non li fatti in casa.
3: Anche io.
0: Anche lui.
6: Sapete, il sugo di maiale?
3: Io ovviamente so impastare e rollarli. Il sugo lo faccio fare agli altri.
0: Lunedì all'assemblea di digestione ci sarà forse quella.
6: L'assemblea di digestione.
0: Di digestione. E ci sarà di digestione perché c'è quella signora che c'era la volta scorsa. Minchia.
6: E sa fare anche adesso? Le pompe?
0: Sì, so costruire delle pompe molto funzionali.
2: Pompe idrauliche.
0: Pompe idrauliche, idrovore soprattutto. Le cosiddette idrovore. Ciao, ciao. Comunque, e adesso passiamo al couscous.
1: Basta
0: questo
1: couscous.
0: Lo so.
1: Ancora stiamo iniziando.
0: Night Owl va a prendere le cuffie. Noi potremmo. Perché non ci inventiamo un seminario?
3: Sì.
0: Sulla digestione, magari. I gnocchi col culo. Oh, fai gli gnocchi col culo.
3: Le sciacque ci ascolta. Ciao, le sciacque. Sì, te lo ricordo io.
0: Me lo ricordi tu.
3: Se HK lo ricorda a me, ovviamente.
0: Certo, se io lo ricorderò ad HK.
3: Ovviamente. Non importa, l'importante è che ti ricordi.
0: I gnocchi col culo. Oh, gli gnocchi col culo.
3: Che sei, Roma.
0: Ah, che sei, de Roma. Tutti qui. Oggi grande gara di Rutti qui al Media Lab.
3: Cosa ha rubato?
0: Ma tu non Rutti?
3: Io sto mangiando, farvi rompere il culo.
0: Ma si fa Rutti? E qui dicono finitela di ruttare, porco dio.
3: Ma Night, che problema hai? C'è tua sorella che si scandalizza.
0: Adesso proveremo a trasmettere dall'interno di un cassetto. Cioè metteremo il microfono in un cassetto e parleremo e vediamo cosa succede. Metteremo il microfono nel cassetto, controllori per floppy e altri a 34 poli.
1: Intorno di un'ora.
0: Ecco fatto.
1: Alza un po'.
0: Ah, così si alza? Intanto ci riascoltiamo tramite la cassa. Ma ci sentite un cazzo? Perché non è che c'è questo discorso dell'automatic gain control, cazzate del genere. No, no, lascialo così un attimo che regolo un po' i volumi.
3: Allora!
0: Ma qua c'è il microfono, sto alzando i volumi al massimo. Ecco perché qua cioè se non parlo proprio dentro nel microfono qua non esce fuori un cazzo. Cazzo.
7: Cazzo. Cazzo.
0: Cazzo.
7: Cazzo. Cazzo. Cazzo.
0: Vabbè, qua si pianta pure, comunque, fanculo.
7: Vabbè, qua si pianta pure, comunque, fanculo. Vabbè, qua.
0: È speaker, potremmo alzare speaker, non so se serve a qualche cosa. Proprio di no. C'è un po' di esperimenti con l'eco. Perché? Sto ingolfando?
4: Minchia, vabbè. Cosa cazzo fai? Imbecille!
0: Che non ce n'è! Qua sta arrivando a scatti e non capisco perché, un attimo.
4: Campione del mondo.
3: Campione del mondo di Rutti. Io sto vedendo di mangiare il panino. Non so se sentite come parlo. No. Minchia, sono ancora ingolfato. Io quanto mi sto riprendendo piano piano. A night off, posizione di controllo. Mentre Sbeffo ancora parla di sto cazzo di couscous. Ma ficcatevelo in culo il couscous per quanto mi riguarda. Io pago in natura solamente. Quindi parate il culo che sto arrivando. Per il resto, cari ascoltatori di Radio Cybernet, ecco qua il vostro caro Quest che è ritornato in trasmissione. Vediamo un pochettino cosa succede sul canale. Kiki Sixth o Kiki 6, vai un po' come cazzo lo vuoi leggere.
8: Io pago in natura solamente, quindi parate il culo che sto arrivando.
3: Oh, cazzo figa.
9: Dove sei andato?
3: Allora, sul canale è entrata un bel po' di gente. Veshak, Microondz, Nile, Forbo, Steve. Microondz sul canale dice Asbesto Povk, sentite boffo? No, non lo sentiamo Microondz, non lo sentiamo mica. Asbesto dice che siamo faccia perplessa, solamente il coraggio di abbassare un pochettino la testa, poverino. Nike dice Dio cane, cazzo vuol dire Nike? Spiega, ti parla italiano, Dio Madonna.
0: Maninazzo la salsiccia.
3: Ciao Leshak. Leshak ci saluta, noi lo salutiamo. Allora, quello che state vivendo, ovvero quello che state ascoltando, vi sembra strano, fatto apposta? Non è... Vi posso giurare su quello che ho più caro, sul Gesù bambino, no, quello non ce l'ho caro, sul mio PC, che questa qua è vita ordinaria qua a Media Lab. Qua, quando siamo la sera assieme, esce una minchia. Noi riusciamo, io riesco a lavorare, almeno si riesce a lavorare qua, fino alle 18, 17, 18 di pomeriggio. Dopodiché iniziamo ad arrivare tutti quanti e non si capisce più né merita minchia di quello che succede. Oh, Microms mi chiama in query, o quantomeno chiama in query spesso, ma non sai che risponderò io. Vediamo un poco. Non vedo scritto niente, vediamo. Bel rutto, grazie. Vorrei risponderti in query, però il portale di Asbesto fa così cagare che il suo mousepad non riesco a... Ok, proviamo a scrivere grazie in query a Microonda. Grazie. Anche la parte di Asbesto, molto probabilmente. Torno sul canale, vediamo un po' quello che succede. Allora,
5: che cazzo è? La svesta è accesa alla radio?
3: Vabbè, vaffanculo la svesta. Migrons mi chiamano tra l'altro.
5: Perché c'è questo cazzo di... Alberto! Abbassi un po' il volume di questo cazzo di speaker, che qua stanno impazzendo per radio.
3: Le ciacco lo stiamo levando, questo cazzo di fischio della minchia. Ok. Sono quest microonda. Non so, è mezz'ora che lo dico, Dio porco. Cercate pure di ascoltare, so che non arriverà benissimo, però va bene. Night, non ti lamentare, che cazzo ti lamenti a fare? Comunque dicevo,
5: quello che state assistendo praticamente è un qualsiasi journal meetup, con ognuno che fa il suo esperimento, ognuno che fa bordello, ognuno che urla per i cazzi, perché fondamentalmente siamo alienati, cioè ognuno è davanti al suo computer e interagiamo solamente con bordello, cioè il bordello, cioè l'entropia, capito questo concetto? Cioè l'entropia è diventato mezzo di trasmissione. Il fatto di poter parlare, quantomeno farsi sentire che uno esiste al di là del proprio monitor, non con parole, ma con suoni, con gesti, con confusione, con i fatti, esatto, come dice Asbesto, è diventato il canale prioritario del meetup. Cioè non c'è bisogno più della parola, è un mezzo ormai andato. La parola ormai l'abbiamo lasciata alla query, la parola l'abbiamo lasciata alla chat. Nei rapporti interpersonali abbiamo sviluppato, non so, una sorta di telepatia, chiamatela come cazzo vi pare, che ci permette di parlare senza parole. Cioè, se io lo prendo, no, questa no, per terra, ho contribuito a dare vita al Media Lab come essere vivente. Spesso gente mi risponde che ho contribuito ai suoi coglioni, ma in realtà mi vuole bene perché l'ho fatto. Cioè, è così. È un atto di fede. Il pinguino. Io credo, ho fede. Ok, vediamo un po'. C'è il microonda ancora, mi chiama in query. Vediamo un po'. Non chiama in query. Sì, ma io sono appena arrivato. Ah, vabbè, ciao. Allora, però penso che ci stiamo capendo. Un po' a parte il bordello. Ecco, spesso sta mettendo su qualcosa. E allora, Vienna? Che cazzo c'entra Vienna? Non so, vabbè, me ne frego fondamentalmente. Se non è, se è importante, lo ripeterete prima o poi. Parto da questa logica. Tutto ciò che non si capisce, mutuamente non è importante, può essere ripreso dopo, almeno per ora. Io beverei ancora un sorso di Coca-Cola. Oddio, mi sono lavato con la Coca-Cola. Che porra. Ok. Asbo, cosa stai cercando? Cosa ci fai ascoltare? Asbo sta cercando qualche cosa araba o russa. Ascoltiamo questi russi di merda. Aspetta un attimo.
10: طيب هذا اخي يعني انت بتحكي عن وجهه النظر اللي كانت قبل ايام وتحدثت اخ مستمع عن هذا الموضوع طيب احنا اليوم موضوعنا يعني نتحدث عن يوميات صايم سياف وبدا تعمل انت بالصيام يعني قبل قليل بيحكوا بعض الاخوان المسلمين انه في عصبيه في نرفزه
3: abbiamo ascoltato qualcuno che parlava in russo ci sarebbe molto piaciuto avere Ishtar per le traduzioni simultanee ah era arabo beh allora di Ishtar ce ne facciamo un cazzo lo stesso. Però, vabbè, abbiamo ascoltato qualcuno che parlava in arabo e ora siamo molto più contenti, in quanto dovete sapere che questo è il periodo di Ramadan per tutti gli arabi. Ah, lo stream è intitolato Sera a Vienna per questo. Io non so perché lo stream è intitolato Sera a Vienna. Sarà qualcosa che dipende... Sì, ma dove... Minchia, questo portatile è una merda. Che cazzo è? Vabbè, vaffanculo, Duce, chiunque tu sia. Sigail, così? No, ah, ma porco di...
11: Sieg Heil.
3: Ma vaffanculo, tu e le tue H, se vuoi glielo scrivi tu, se no non rompi i coglioni. Non, ecco, purtroppo c'è un bug. Noi non eravamo preparati per questo stream, quindi non possiamo mettere la musica. Possiamo solamente parlare, farvi ascoltare le nostre cazzate dal vivo, i nostri deliri, i nostri pensieri più profondi che sgorgono dall'intimo. Ecco.
12: Vedete, ragazzi,
0: una radio che trasmette in rete è una radio che trasmette per forza di cose dei contenuti alternativi. Noi usiamo la rete per veicolare le nostre idee. Se ci mettessimo a mandare musica, non faremmo nient'altro che copiare le comuni radio commerciali. Quindi, se volete musica, andatevene a fare in culo e accendetevi la radio di casa. Noi qui trasmettiamo informazioni che sono cose ben diverse dalla musica. Non so se mi sono spiegato.
3: Asbesto, come al solito, si è spiegato benissimo con Esto e CN. Questo duce sarà boh, qualcuno, vaffanculo. Comunque, diceva Asbesto, si è spiegato come al solito molto bene e noi lo ringraziamo per questa delucidazione e vogliamo continuare. Anzi, vorremmo cominciare ora con un argomento serio. Fascio futuro dell'Italia. Ma che cazzo vai a scrivere? Comunque, dicevo, vorremmo cominciare ora un argomento serio di carattere anche tecnico.
12: Non so chi sia il duce, ma è bellissimo.
3: Allora, il duce sta su ECN. Eccolo qua, aspetta, microondes. Un sottofondo. Allora, microonda, te l'ho detto, tu avevi staccato, te lo ripeto. Non è possibile avere un sottofondo musicale, purtroppo, perché non eravamo preparati. E due, per quello che ha detto Asbesto, noi non vogliamo imitare gli altri. Noi trasmettiamo in rete per trasmettere contenuti, parole perse nel cyberspazio, ma può sempre parole. Il duce ci dice: duce, faccetta nera, giovinezza, stronca e leonca. Vabbè, omissis, cazzi vobis. Asbesto, se ti sei spiegato così bene che mi sono apparsi i sottotitoli sotto. Oh, figo, Madler ci chiama in query. Che cazzo vuole Madler? Aspetta,
12: clicca con...
3: Ma clicco col culo io, ma che io sono una testa di cazzo. Sveglia!
12: Che premi sul tappetino.
3: Sì, lo so. Ok, Madler mi dice sveglia. Ma de che? Ma che vuoi Madler? Ascolta la radio. Ancora il duce. Anche tu sei un camerata? A noi! Chi ci dà la luce? Il duce! E l'Enel chi la paga, boh. Comunque, capito. Su Kernel Pane che si dice? Cresciacchi che dice, vabbè. Allora, Asbesto e HK mangiano il couscous, signori.
12: Piccantissimo.
3: Per me il couscous è una cosa orribilante, ve lo dico sinceramente. Non invitatemi mai a mangiare couscous. Una tradizionale pizza cibo d'hacker va benissimo. Al massimo panini, piadina, roba simile. Ma il couscous sinceramente non mi ispira a vederlo. Asbesto, com'è questo couscous?
12: Ottimo.
3: Di dove sei? Di dietro. Di dove sei sicuramente la risposta è di dietro. È su ECN, duce, quindi sarà qualcuno. Ora chiederò in diretta al duce cosa fai su ECN. Cosa fai su ECN.org? Invio. Minchia, ma io dove cazzo guardo? Dopodiché, dice che fa un casino.
13: Questo fa su ECN. Noi siamo contenti di ciò?
3: Siamo contenti di ciò, quindi vaffanculo. Tu parli col duce, dai. Io mi rompo coglione a parlare col duce.
12: Io sto mangiando.
3: E tu stai mangiando, allora vaffanculo al duce. Si fotta il duce. Nighthawk ha il quoziente quoziente intellettivo di un tonno. Vai microondas. Mi sa che non è che ci sbaglia di tanto. Nile si ribalta. Povero Nile. Vediamo che cazzo vuole ancora Madler. Sveglia, ma sveglia de che? Sveglia di tu, ascolta la radio e non rompere i coglioni, Madler. Anzi, dovrei forse dirglielo. Madler, porco santo, porco, mamma mia. Sono, sembra un mezzo imbranato con sto portatile davanti, ve lo giuro. Forse lo sono un po', beh, forse. Porco santo padre. Ascolta la radio e non rompere i coglioni, invio. Il duce mi pinga, mo gli mando un CTCP pompino al duce, vediamo se me la fuca. Anche d'un camerata, ora gli scrivo a noi. Porco Dio, ma è possibile mai che uno che si chiama il duce venga a rompere i coglioni giusto a me? Ora mi sento.
14: Scusate, no, andiamo gente intellettivo elevato.
3: Sì, e io sono il Papa. Non mi riconoscete? Vi parlerò della fede. Tra poco cominceremo una discussione seria su cosa asbesto.
14: Asbesto mangia.
3: Dai, dovremmo cominciare una discussione seria. Ragazzi, avete qualche suggerimento per una discussione seria su cui potremmo intrattenervi?
14: Il ciclo mestruale di asbesto.
3: No, non mi interessa. Allora, andiamo avanti. Oppa, che non c'è un caga che... Ah, il duce, ma il duce è un amico Madler, non è un cagacazzo.
14: Pensate, quello è un cagacazzo.
3: Ah, è un cagacazzo? Allora Oppo Madler, se lo sbriga lui. Ok. Tiè, vaffanculo ora Madler, giocaci tu col duce, non rompere i coglioni. Che pensare che durante la car meeting una tipa ha guardato me e Madler e ha detto: ma voi due siete fratelli? Se non che ci siamo messi a ridere e boh, poi è finita la vaffanculo. Night, chi ti sembro? Tua sorella? No, non sono tua sorella. Chi potrei essere? Il Papa? No, non sono il Papa. Ma chi potrei essere? Ma indovina, coglione! Ok, vediamo che cazzo vuole ancora Madler in quella. Salutami tutto in radio, che non mi becca. Ma dai, ma sei gay Madler. Comunque Madler saluta tutti in radio, che XMMS non gli becca lo stream. E allora vaffanculo, che ancora qua che cazzo vuole. Fascio, futuro, beh il duce va sempre una cosa, ripete. Vaffanculo al duce. Ciao Air. Mi sa, questo sta parlando, mi sa che ha il cervello laggato. E vai micro! Io che Night aveva problemi, lo sostenevo. Però, qua stavolta, ragazzi, mi ci sta dando la conferma, Night! Io ci dovremmo vedere sabato. Forse. Dipende. Molto probabile. Ipoteticamente. Mi sa che rinvio per stavolta. Ti do buca. Preparati. Mi sa... non lo so. Io ho fede. Lancia un san porco Dio a Madler da parte tua, va bene. Madler. Madler. Micro. Onda. Io aggiungo pure tutti gli altri, Non... giusto perché anch'io gli voglio dire un porco Dio a Madler dal profondo del cuore. Ma Dio. Allora, microonda e tutti gli altri ti mandano un sonoro. Sì, dai, minchia. Comunque, un sonoro porco Dio dovrebbe essere la frase finale. Ok, Asbesto sta andando alla tastiera, quindi ora parlerete con Asbesto per chat e con la mia voce via etere digitale. Ok, ok, dai, dai. Fammi vedere che cazzo succede sul canale, Asbesto. Vabbè, Asbesto sta parlando col duce, ma suicidati, va bene. Microonda, quest, quante conferme vuoi? Se ti faccio un net strike di conferma? Sì, sì, aggiungi chi vuoi. Va bene, grazie micro. Non ha letto strike di conferma? No, grazie. Ne facciamo a meno, visto che la banda è ristretta. Come spiegavo prima, qua la banda va avanti grazie alle nostre energie spirituali che si concentrano in karma. Cioè, stiamo trasmettendo con un modem 33.6, lo ripeto per ancora una volta, perché, cioè, miracoli che riusciamo a fare concentrando le nostre energie e pensando tutti quanti al pinguino. Dovreste assistere ai riti intorno al PDP11, cioè... dovremmo provvedere, cioè durante la Carmini quest'anno, ragazzi, dobbiamo farlo tutti un'oretta di preghiere e di meditazione attorno al PDP11 per capire qual è il segreto di questo media lab, come mai questo media lab riesce a vivere così
13: con questa tecnologia un po' povera, se vogliamo, ma piena di significato. Beh, forse perché ero un po' di presunzione, ma vi posso dire che il significato qua glielo diamo noi. Cioè la nostra presenza, il nostro spirito congiunto riesce a ridare vita insieme alla forza del pinguino a tutte queste macchine un po' andate, un po' vecchie. Cioè la rete è un 33.6, a volte ci navigano 5 persone contemporaneamente e non in maniera lenta, non in maniera lenta. Quando la rete rallenta è il nostro karma che spinge i pacchetti. Altro che firewall, altro che proxy, altro che Cisco. Il karma che spinge i pacchetti. E questo è il fulcro della nuova religione. Microonda va a mangiare, ciao, buon pranzo, buona cena, anzi, microonda. Per il resto, che cosa succede in giro? Ma che cazzo dice, ecco, che cazzo sta mettendo a mangiare il suo couscous. Anche questo è abbastanza orripilante, ve lo ripeto, non è grave, non mangiare il couscous, non mi piace. Su kernel P le chuck vuole il link.
15: Come si fa un ignore?
13: Chi è che è un ignore?
15: Lo devo ignorare io.
13: Non lo so come si usa ignore.
15: Sì, sì, ho visto.
13: Comunque Luce è stato aggiunto all'ignore list. Va bene, ci siamo arrivati dal mezzo dei coglioni sto Luce. Per il resto stiamo ascoltando musica araba, visto che siamo in periodo di Ramadan. Asbesta sta sguainando Ramadan. Asbesta sta sguainando Asbesta sta sguainando il suo coltello multiuso, multipinza, multitutto, e sta aprendo una birra. Non so se posso dire la marca della birra così impunemente. Posso dire la marca della birra?
15: Cosa, Moretti?
13: Ah, sì, ecco, va bene. Non posso dire che la birra che sta bevendo Asbesta è Moretti. Anche Asbesto beve birra Moretti.
15: Quella rossa, la
13: salsa piccante. E ora me la taglio se era quella rossa, la salsa piccante. Che cazzo vuoi, cagappa, pensa a mangiare.
15: Ce l'hai la salsa piccante.
13: Ce l'hai, non rompere con gli
15: occhi. La rossa, sto morendo.
13: Zitto, zitto, suga.
15: Ma qua mi compare ancora in quello.
13: Oh, ma Madler non è operatore di server che lo leva da mezzo dei coglioni da una keyline su ECN, Dio Madonna. Ma dove cazzo è Madler? Se n'è andato, ma è gay, va bene, vaffanculo, esci da ECN così ce lo leva a mezzo dei coglioni. E vaffanculo al duce. Oh. Detto questo, torniamo a. Io vorrei cominciare una discussione seria su qualcosa. Veramente. Se ne parli tu possiamo fare una discussione su succogeni. Io non me la sento perché non ho mai, ebbene sì, non ho mai sperimentato ancora i succogeni sulla mia pelle. È una cosa che è simile alla borghizzazione, cioè uno viene inserito nella collettività e tutti nella collettività siamo, anzi tutti siamo, sono un tuttino quelli che usano i succogeni solitamente.
16: Ragazzi, però mannaggia, o parlavi là, ho abbassato il volume perché qua non possiamo fare tutta questa confusione.
13: Vaffanculo, cioè, vaffanculo, coglione.
16: Io sto cercando di fare una cosa seria, cioè di parlare di qualcosa che possa davvero esprimere quello che è lo spirito intrinseco dell'essere Media Lab. Ecco. Lo spirito intrinseco dell'essere Media Lab è la sigaretta.
15: Dov'è?
16: Al Media Lab
13: si vive di sigarette scroccate. Cioè, è un. Cioè, tutti scroccano tutti. Cioè, chiunque abbia sigarette è condannato a perderle entrando al Media Lab. C'è gente. Ok. Io sono uno di quei pochi poverazzi che al Media Lab non fuma, anzi, penso di essere l'unico dello staff del Media Lab. Di essere dello staff del Media Lab che non fuma.
15: Diciamo che ti fumano.
13: Sì, però mi fumano. Mi fumano. Che cazzo vuol dire?
15: Coglioni
13: che
15: fumano? Ti fumano.
13: Ah sì, mi fumano i coglioni. Ah sì, quando me la sugano mi fumano, sì, vabbè, a parte quello. Cosa? Devi portare rispetto. All'anzianità, io ho una certa veneranda età, potrei essere. Potrei, ma non lo sono. Quello lo lascio fare a Night Talk,
15: allora,
13: che gli viene bene.
15: Sai di cosa vuoi parlare? Del tuo ritiro a 30 anni. No, il mondo dell'informatica.
13: Sì, no, era a 34 anni, comunque già ne stavo parlando prima. Comunque posso. Però prima c'era solamente Jaromil che mi ascoltava. Ora dovremmo essere un pochettino di più.
15: C'è Caruto? Come si toglie un ignore?
13: Qualcuno sa come si aiuto! Qualcuno sa come si toglie un ignore?
15: Con X chat però. Chat però.
17: Ah.
13: vabbè. Io non ho mai tolto un ignor con X-Chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai chat, non ho mai neanche messo un ignor con X-Chat per quanto riguarda. E allora vaffanculo, e allora vaffanculo X-Chat e vaffanculo ignor. Vogliamo anche gli ospiti, vogliamo anche gli ospiti non graditi. Parlate, parlate, parlate, parlate, parlate, fatevi sentire. Detto questo, ah, Knight dice che è transessuale. Sì, lo immaginavo che eri transessuale. Il problema sarà dirlo alla tua ragazza prima o poi. Beh, se mi organizzo un incontro potrei provarlo a spiegarglielo io col mio tatto e la mia delicatezza e la mia delicatitudine che solitamente mi distingue dalla massa barba, massa barbara di hacker scurrili, triviali, reali, boccacceschi e a tratti per giunta d'annunziani. Stringo? Basta? Ok,
17: parla.
13: Ah, ha parlato. E ora?
17: Boh, non lo so.
13: E ora?
17: Vaffanculo. Com'è questo couscous? È piccante. E ci sono le carote che non mi piacciono.
18: Picca?
17: Picca.
18: Tieni, odore clamore.
19: Ma come mi mette il salt?
18: Non so.
19: Sì, Martin.
18: Dice perché non sta attento a quel che fa.
19: No.
18: C'è scritto.
19: No, ha detto no, no, ha detto no, ha detto rompe i coglioni. Rompe le palle.
18: E non sta attento a quel che fa.
19: Ah sì?
18: C'è scritto, c'è nell'SWOW.